0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 2:28.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 2:53.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 3:55.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Sono le 4:30.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Sono le 4:55.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 5 e 29 minuti.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Sono le 5 e 55 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
19: Una specie di monumento?
18: Acqua.
19: Un monumento alla cucina di eccellenza?
18: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
19: Wow!
18: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
19: E la buona cucina toscana.
18: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
20: Radio Nostalgia.

0: Italia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl vale davvero.
6: Sono le 6:57.
7: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
21: Certo, baby! Abruzzese!
20: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
22: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
23: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
24: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
25: Dove? Oh, dove?
24: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
25: Ah sì, Ciccio Pennello.
24: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
23: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
24: Sì, ma levati i destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
0: Radio Nostalgia.

0: 80 80 90, anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino Roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sono le 7:31 minuti.
10: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
11: Radio Nostalgia.
12: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai desiderio, all'ascolto e non. Sono invece nati in data 7 settembre Elisabetta I d'Inghilterra nel 1533, il cantante Mario Tessuto, Eva Grimaldi e Dario Argento. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 15° grado della Vergine, hai un buon senso commerciale, possibilità di dominare nel campo degli affari e perseveranza nel desiderio di arrivare. La gente si compiace della tua compagnia, giacché sei socievole per naturale istinto. Nelle feste e in simili occasioni incontrerai persone importanti per il tuo lavoro. Cerca di evitare l'isolamento e cerca di vivere e lavorare in compagnia, superando l'eccessiva timidezza che c'è in te. E senza timidezza, ora ci tufferemo insieme tra le stelle per sapere da loro come sarà questo lunedì 7 per tutti noi. Ariete, clima lento e riflessivo, ma oggi non siamo obbligati a produrre. Fermarci a osservare ha il suo valore preciso. In famiglia qualcuno chiede delicatezza. Marte in quadrato può rendere i gesti più duri del previsto. Toro, inizio settimana con la mente lucida per organizzare i programmi. Qualche piccola tensione sul fronte affettivo richiede pazienza e comprensione. Non drammatizziamo per lievi incomprensioni, manteniamo il dialogo aperto e cerchiamo un punto d'incontro. Gemelli, le conversazioni scorrono naturali. Diciamo ciò che pensiamo davvero senza troppi filtri e la sincerità viene sempre apprezzata. Qualche dubbio in amore. Ci chiediamo se siamo sulla strada giusta, se la relazione ci soddisfa appieno. Cancro, la mattina sfruttiamola per nutrire i legami a cui teniamo davvero con gesti semplici e sinceri. Venere in tensione chiede moderazione nelle aspettative. Non pretendiamo troppo da chi non può dare di più. Leone, cominciamo la settimana con una determinazione invidiabile. Dimostriamo il nostro valore con azioni concrete e sicurezza, portando a termine ogni piccolo impegno preso. Ottima la serata. Vergine, Mercurio favorisce le operazioni di precisione. Il lavoro riparte sotto il segno della massima efficienza. Un compito richiede un'analisi tecnica. La capacità di trovare l'errore nascosto ci fa risparmiare tempo. Bene. Bilancia, le energie ci sono, ma la direzione non è chiara. Al risveglio iniziamo a fare ordine nelle priorità. In serata il clima si distende, un incontro fuori ci restituisce la leggerezza che il mattino ci aveva tolto. Scorpione, nell'attività una piccola tensione non deve distrarci dal quadro generale. Manteniamo il focus sull'obiettivo e lasciamo che il resto si aggiusti. La comunicazione con chi amiamo trova il canale giusto perché siamo in grado di modulare i toni. Sagittario, Mercurio quadrato frena gli scambi di opinione e la Luna non ci agevola, ma Giove impedisce alla situazione di sgretolarsi sotto la pressione di inizio settimana. Con i colleghi spendiamo poche parole scelte bene, che convincono là dove i ragionamenti lunghi non arrivano. Capricorno, la Luna e Marte nel Cancro scaricano energia in opposizione diretta. Teniamo la freno senza cedere a una reattività fuori controllo. Il Sole in Trigono offre comunque buon senso. La via di mezzo che spesso ignoriamo oggi è la strada più efficace. Acquario, Mercurio in Vergine chiede l'ultimo sforzo di pazienza e di analisi prima del grande balzo. Verifichiamo la tenuta di un sistema prima di lanciarlo. Non affidiamoci ciecamente alla fortuna, ma soltanto a quei collaudi compiuti con estremo rigore. Pesci, la mattina è ancora morbida con la Luna in Cancro, ma in serata entra in Leone. Due energie diverse nella stessa giornata, adattiamoci senza opporre resistenza. Nella professione una richiesta che sembrava fuori portata diventa più gestibile grazie a Marte in Trigono. E per chiudere come sempre una citazione, quell'odierna è la seguente: ogni tanto bisogna lasciare andare tutto come deve andare, lasciar succedere le cose, seguire l'onda del proprio destino e stare a vedere dove ti porta. Francesco Gungui. Radio Nostalgia.
13: Il meteo di Radio Nostalgia.
14: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
15: Anche in avvio di settimana insistono condizioni anticicloniche, clima molto caldo sull'Italia, dunque questa ondata di calore per il mese di settembre prosegue, valori massimi oltre i 30-32 gradi da nord a sud, con punte anche di 35-36 sulle aree interne. Anche le minime si mantengono molto elevate, ancora notti tropicali su gran parte delle città della penisola. Da segnalare un po' di variabilità al nord sulle Alpi, con qualche acquazzone temporale che interesserà principalmente i settori alpini settentrionali. Ventilazione nel complesso debole, salvo qualche rinforzo da nord sul medio-basso versante adriatico, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
16: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
17: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
2: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
1: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
2: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
3: Questa è Radio Nostalgia.

Ci siamo, signore e signori, buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì. Inizia una settimana quasi di relax, non si può dire quasi, vabbè, insomma.

0: il nostro tour invernale. Grazie a tutti quelli che ci sono passati a trovare sia ieri che giovedì scorso che il 29 di agosto per l'ultima tappa dell'estate nostalgia. Insomma, è stata sicuramente un'estate pazzesca che però non è ancora finita. Noi vi aspettiamo il 16 di settembre con Ciao Estate a Forte dei Marmi, una grande festa sul pontile. Poi il 20 c'è la Strazzano, questo weekend, vabbè dai, non ve le dico tutte, radionostalgia.fm, lì trovate tutti gli eventi da non perdere con la vostra radio preferita. Adesso però andiamo nel capoluogo toscano dove c'è Ambra.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Ambra da Firenze e vorrei ascoltare tre canzoni: Kiss from a Rose di Sia, Believe di Shell e Wicked Game. Un bacio a tutti.

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Laura di Nostalgia, sono Ambra da Firenze e vorrei ascoltare tre canzoni: Kiss from a Rose di Sia, Believe di Shell e Wicked Game. Un bacio a tutti, siete i numeri uno.
1: L'Ambra ieri è stata la più veloce ad inviare la propria nota vocale al 338-6360-114. Lo ha fatto, è stata la più veloce, cosa che potete fare anche voi adesso se volete partecipare. Ridò il numero 338-6360-114, il più veloce si riascolta domani in diretta a quest'ora su Nostalgia. Un bacio, più tardi.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
9: Sono le 7 e 56 minuti.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia, Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz, alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
12: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Siegmund, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. Abbiamo fatto la storia, esulta Siegmund. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%. I socialdemocratici crollano al 9%. Stesso risultato per la sinistra di Die Linke. Poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco. Per Tajani è una pessima notizia.
11: I mediatori americani Wyckoff e Kushner hanno lasciato l'Ucraina a bordo di un convoglio ferroviario al termine dei colloqui che si sono svolti a Kiev. Scarso il bottino della missione diplomatica degli inviati di Trump, che prima di incontrare Zelensky erano stati a Mosca, che per l'occasione aveva concesso una tregua temporanea di 3 giorni. Nei colloqui, ai quali per la prima volta hanno partecipato anche rappresentanti europei, il presidente ucraino parla di garanzie di sicurezza e di piani per la ripresa economica e la ricostruzione nel futuro del paese. Ma di fronte ai punti di stallo del dialogo con la Russia precisa, il nodo dei territori deve essere risolto solo a livello di leader. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti, l'appello di Papa Leone XIV dopo l'Angelus in piazza San Pietro ieri.
13: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
11: Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 morti secondo il governo di Beirut. 5 morti e almeno 5 feriti in un incidente aereo all'aeroporto di Miami. Un Boeing cargo di Prime Air, la linea di Amazon che arrivava da Puerto Rico, è uscito di pista durante l'atterraggio. Il velivolo ha oltrepassato la pista ed è finito contro diversi veicoli prima di prendere fuoco. A seguito dello schianto, l'aeroporto di Miami ha bloccato le operazioni di volo, riaprendo in seguito solo una delle piste. Applausi anche per il secondo film italiano in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, dall'ultima sceneggiatura di Bertolucci con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Sul red carpet, dopo i fratelli Gallagher, anche Ricky Martin, attore e produttore del film di Gael García Bernard, Ombre all'Agua. Luc Besson, autore di una masterclass, e Wim Wenders, che presenta fuori concorso un documentario con tecnologie 3D. Monza in corona, Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino Jenny De Gaetano.
14: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
15: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
11: Ed è tutto, a più tardi.
16: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
17: Nuova linea, prezzi vecchi.
16: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
17: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
16: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
17: Riccardo Corredi.
16: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
18: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
19: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
20: Vada un'è bellina sta macchinina.
21: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. pedstampa.it.
22: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
23: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
24: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
25: Una specie di monumento?
24: Acqua?
25: Un monumento alla cucina di eccellenza?
24: Brava, ti meriti imbranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
25: Wow!
24: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
25: E la buona cucina toscana.
24: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono le 8:30.
9: Il meteo di Radio Nostalgia.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
11: Anche in avvio di settimana esistono condizioni anticicloniche, clima molto caldo sull'Italia, dunque questa ondata di calore per il mese di settembre prosegue, valori massimi oltre i 30-32 gradi da nord a sud, con punte anche di 35-36 sulle aree interne. Anche le minime si mantengono molto elevate, ancora notti tropicali su gran parte delle città della penisola. Da segnalare un po' di variabilità al nord sulle Alpi, con qualche acquazzone temporale che interesserà principalmente i settori alpini settentrionali. Ventilazione nel complesso debole, salvo qualche rinforzo da nord sul medio-basso versante adriatico, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
12: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
3: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
4: Certo, baby! Abruzzese!
3: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo Centro Baby Abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro Baby Abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
5: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
6: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Straazzano da 10 km, affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km, oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano, il 20 settembre, scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
7: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord. In A11 code a tratti per traffico tra Pistoia e il bivio con la 1 verso Firenze. E arriviamo alla Fipilì, dove registriamo code a tratti verso il capoluogo per i spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci. Tema traffico ferroviario: da quest'oggi 7 settembre riprende il servizio sulla linea Pontassieve Borgo San Lorenzo. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, segnaliamo la nuova fase dei lavori in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni, divieto di transito anche sulla corsia lato edifici da Borgo La Croce a viale Giovine Italia. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Sono le 8 e 54 minuti.
4: Radio Nostalgia. Giornale radio.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna in primo piano la preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo. L'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa, sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato Siegmund. Netto il crollo degli altri partiti, la CDU si dimezza al 17%, SPD e Die Linke scendono al 9%, seguiti dai Verdi. Il partito rossobruno BSW al 5% potrebbe essere l'unico ad allearsi con AfD, perché le altre forze confermano il cordone sanitario. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elly Schlein ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO, definite irresponsabili. Per Bonelli di AVS è necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A. Il vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso. Al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
6: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
7: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
8: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
9: Vada un'è bellina sta macchinina.
10: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
11: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
10: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
11: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Sono le 9 e 29 minuti. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
6: Radio Nostalgia.
7: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai desiderio, all'ascolto e non. Sono invece nati in data 7 settembre Elisabetta I d'Inghilterra nel 1533, il cantante Mario Tessuto, Eva Grimaldi e Dario Argento. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 15° grado della Vergine, hai un buon senso commerciale, possibilità di dominare nel campo degli affari e perseveranza nel desiderio di arrivare. La gente si compiace della tua compagnia, giacché sei socievole per naturale istinto. Nelle feste e in simili occasioni incontrerai persone importanti per il tuo lavoro. Cerca di evitare l'isolamento e cerca di vivere e lavorare in compagnia, superando l'eccessiva timidezza che c'è in te. E senza timidezza, ora ci tufferemo insieme tra le stelle per sapere da loro come sarà questo lunedì 7 per tutti noi. Ariete, clima lento e riflessivo, ma oggi non siamo obbligati a produrre. Fermarci a osservare ha il suo valore preciso. In famiglia qualcuno chiede delicatezza. Marte in quadrato può rendere i gesti più duri del previsto. Toro, inizio settimana con la mente lucida per organizzare i programmi. Qualche piccola tensione sul fronte affettivo richiede pazienza e comprensione. Non drammatizziamo per lievi incomprensioni, manteniamo il dialogo aperto e cerchiamo un punto d'incontro. Gemelli, le conversazioni scorrono naturali, diciamo ciò che pensiamo davvero senza troppi filtri e la sincerità viene sempre apprezzata. Qualche dubbio in amore, ci chiediamo se siamo sulla strada giusta, se la relazione ci soddisfa appieno. Cancro, la mattina sfruttiamola per nutrire i legami a cui teniamo davvero con gesti semplici e sinceri. Venere in tensione chiede moderazione nelle aspettative, non pretendiamo troppo da chi non può dare di più. Leone, cominciamo la settimana con una determinazione invidiabile. Dimostriamo il nostro valore con azioni concrete e sicurezza, portando a termine ogni piccolo impegno preso. Ottima la serata. Vergine, Mercurio favorisce le operazioni di precisione. Il lavoro riparte sotto il segno della massima efficienza. Un compito richiede un'analisi tecnica. La capacità di trovare l'errore nascosto ci fa risparmiare tempo. Bene. Bilancia, le energie ci sono, ma la direzione non è chiara. Al risveglio iniziamo a fare ordine nelle priorità. In serata il clima si distende, un incontro fuori ci restituisce la leggerezza che il mattino ci aveva tolto. Scorpione, nell'attività una piccola tensione non deve distrarci dal quadro generale. Manteniamo il focus sull'obiettivo e lasciamo che il resto si aggiusti. La comunicazione con chi amiamo trova il canale giusto perché siamo in grado di modulare i toni. Sagittario, Mercurio quadrato frena gli scambi di opinione e la Luna non ci agevola, ma Giove impedisce alla situazione di sgretolarsi sotto la pressione di inizio settimana. Con i colleghi spendiamo poche parole scelte bene, che convincono là dove i ragionamenti lunghi non arrivano. Capricorno, la Luna e Marte nel Cancro scaricano energia in opposizione diretta. Teniamo la freno senza cedere a una reattività fuori controllo. Il Sole in Trigono offre comunque buon senso. La via di mezzo che spesso ignoriamo oggi è la strada più efficace. Acquario, Mercurio in Vergine chiede l'ultimo sforzo di pazienza e di analisi prima del grande balzo. Verifichiamo la tenuta di un sistema prima di lanciarlo. Non affidiamoci ciecamente alla fortuna, ma soltanto a quei collaudi compiuti con estremo rigore. pesci. La mattina è ancora morbida con la luna in cancro, ma in serata entra in leone. Due energie diverse nella stessa giornata. Adattiamoci senza opporre resistenza. Nella professione una richiesta che sembrava fuori portata diventa più gestibile grazie a Marte in trigono. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente: ogni tanto bisogna lasciare andare tutto come deve andare, lasciar succedere le cose, seguire l'onda del proprio destino e stare a vedere dove ti porta. Francesco Gungui. Radio Nostalgia.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
11: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
12: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
13: Una specie di monumento?
12: Acqua?
13: Un monumento alla cucina di eccellenza?
12: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
13: Wow!
12: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
13: E la buona cucina toscana.
12: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
14: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
15: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
16: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
15: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
16: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
14: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
17: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
18: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: L'estate sta finendo,
1: ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate. Una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia. Anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
3: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
8: Sono le 9:56.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazione in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto, e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami tossicologici per l'uomo che, prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia, ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico. I primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere: garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
0: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
2: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
11: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
12: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
13: Vada un'è bellina sta macchinina.
14: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
15: Certo baby, Abruzzese.
14: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
16: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove, oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
2: Sì, ma levatelo questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
9: Sono le 10 e 30 minuti.
0: Radio Nostalgia. Viabilità.
10: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 variante. In A11 permangono code per traffico verso Firenze tra Montecatini Terme e Pistoia. Regolarizzato il traffico altrove. In Fipili permangono code a tratti per gli spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci verso il capoluogo, sempre nella carreggiata in direzione Firenze, prudenza per perdita di carico tra Vicarello e Lavoria, possibili disagi. Siamo al traffico ferroviario. Da quest'oggi 7 settembre in ripresa il servizio sulla linea Pontassieve Borgo San Lorenzo. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Scavolini Store Firenze di Amicis, Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
13: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Sono le 10:53 minuti.
7: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
21: Nuova linea, prezzi vecchi.
20: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
21: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
20: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
21: Riccardo Corredi.
20: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio.
22: Apuania Petland.
7: Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
23: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
24: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
25: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
26: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
27: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
26: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i Big, sabato 12, arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13, Roberta Bruzzone.
27: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
25: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
7: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
0: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
1: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
2: Bada un bellina sta macchinina.

0: via anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
8: Sono le 11:31.
9: Il meteo di Radio Nostalgia.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
11: Anche in avvio di settimana insistono condizioni anticicloniche, clima molto caldo sull'Italia, dunque questa ondata di calore per il mese di settembre prosegue. Valori massimi oltre i 30-32 gradi da nord a sud, con punte anche di 35-36 sulle aree interne. Anche le minime si mantengono molto elevate, ancora notti tropicali su gran parte delle città della penisola. Da segnalare un po' di variabilità al nord sulle Alpi, con qualche acquazzone temporale che interesserà principalmente i settori alpini settentrionali. Ventilazione nel complesso debole, salvo qualche rinforzo da nord sul medio-basso versante adriatico, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
12: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
13: Nuova linea, prezzi vecchi.
12: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
13: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
12: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
13: Riccardo Corredi.
12: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
14: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
9: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
15: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
16: Per
0: stampa.it.
16: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
2: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
1: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
2: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
3: Ehi! Hey! Lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
4: Certo, baby! Abruzzese!
3: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo Centro Baby Abruzzese, in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro Baby Abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui. Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, code a tratti per traffico intenso verso nord tra B1 Complanare e Firenze Nord e B1 variante di Valico. In A12 2 km di code a tratti verso sud in direzione Rosignano tra B12 a 15 e Albiano Magra. E arriviamo alla Fipiri, dove troviamo coda per veicolo fermo o in avaria tra Firenze Scandici e Firenze Vedotta all'Indiano in direzione Firenze. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario. Ricordiamo che da quest'oggi, lunedì 7 settembre, riprende il servizio sulla linea Pontassieve Borgo San Lorenzo. Ulteriori aggiornamenti sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Radio Nostalgia.

0: Ci siamo, signore e signori, buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì. Inizia una settimana quasi di relax, non si può dire quasi, vabbè, insomma, saranno tanti gli appuntamenti che andremo a vivere nei prossimi giorni grazie a chi ieri sera è stato sotto la transenna della Carrara Beer Fest, dove è andata in scena la prima tappa del nostro tour invernale. Grazie a tutti quelli che ci sono passati a trovare sia ieri che giovedì scorso che il 29 di agosto per l'ultima tappa dell'estate nostalgia. Insomma, è stata sicuramente un'estate pazzesca, che però non è ancora finita. Noi vi aspettiamo il 16 di settembre con Ciao Estate a Forte dei Marmi, una grande festa sul pontile. Poi il 20 c'è la Strazzano, questo weekend, vabbè, dai, non ve le dico tutte. Radionostalgia.fm, lì trovate tutti gli eventi da non perdere con la vostra radio preferita. Adesso però andiamo nel capoluogo toscano, dove c'è Ambra.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Ambra da Firenze e vorrei ascoltare tre canzoni: Kiss from a Rose di Sia, Believe di Shell e Wicked Game. Un bacio a tutti.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Ambra da Firenze e vorrei ascoltare tre canzoni: Kiss from a Rose di Sia, Believe di Shell e Wicked Game. Un bacio a tutti, siete i numeri uno.
1: L'Ambra ieri è stata la più veloce ad inviare la propria nota vocale al 338-6360-114. Lo ha fatto, è stata la più veloce, cosa che potete fare anche voi adesso se volete partecipare. Ridò il numero 338-6360-114, il più veloce si riascolta domani in diretta a quest'ora su Nostalgia. Un bacio, più tardi.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su

0: Deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono le 11:53 minuti.
3: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione, sicurezza e industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Lande orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'Life Day sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn, masterclass con Luca Guadagnino, mentre al Lido si presenta anche la Global Sumud Flottiglia. 7ª intensa giornata alla Mostra del Cinema di Venezia, che vede oggi in concorso un altro film italiano, L'Estranea, thriller familiare di Paolo Strippoli con una Valeria Bruni Tedeschi che flirta con l'horror. Nel cast torna sul red carpet Jasmine Trinca a fianco di Adriano Giannini. Oggi è anche il giorno del fuori concorso Flash Impact di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
5: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
6: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
7: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
8: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
9: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
10: Bono e è bellina sta macchinina.
11: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia. Questa è Radio Nostalgia.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Sono le 12 e 30 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna per un incidente adesso risolto al chilometro 275 si sono formati 3 chilometri di coda tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 rallentamenti per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 15 e Carrara in direzione Rosignano. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, stanotte e domani notte in A1 panoramica in orario 21:06 sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Rioveggio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio Nostalgia. Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Scavolini Store Firenze di Amicis, Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
6: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
7: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
8: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
9: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
10: Dove, oh, dove?
9: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
10: Ah sì, Ciccio Pennello.
9: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
8: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
9: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
0: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.
2: Radio Nostalgia.

0: 8090 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.

0: Balla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate. Una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia. Anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Sono le 12:55.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno. Intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
4: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti, la CDU che governava il Land di mezza e consensi è crolla al 17% e stamane il partito di estrema sinistra di Sara Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio l'AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassone e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia. Risultato clamoroso che unisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
3: Ma cerchiamo di comprendere i contenuti e le ragioni dell'ascesa di questa formazione di estrema destra, che ha propositi assai controversi in materia di migranti, disabili e Russia. Alessandro Cisilin.
5: Nel programma di Alternative für Deutschland ci sono aspetti ritenuti inaccettabili dalla totalità delle altre forze politiche, nonché dai sindacati, chiese, movimenti e ONG che anche nel silenzio elettorale del fine settimana hanno affollato Magdeburgo in cortei in difesa della democrazia. Dalla remigrazione alle classi separate per disabili e gli stessi migranti, temi perorati in Sassonia-Anhalt da un giovane leader di riconosciuta popolarità e ambizioni anche nazionali, Ulrich Zygmunt, tanto che il quotidiano Der Spiegel lo ha definito l'uomo più pericoloso in Germania. 36 anni, nato cioè proprio mentre si realizzava la celebrata riunificazione tedesca, che però a dispetto di copiosi investimenti e un'armonizzazione dettagliata fino ai segnali stradali, risulta ancora incompiuta, specie nell'economia, con perduranti ritardi dall'Ovest su PIL e salari, che rendono ancora più difficili da comprendere anche scelte internazionali, in primis le ricadute sui prezzi energetici del muro contro muro con la Russia, rilanciato di recente dal cancelliere Merz con l'allarme di presunti attacchi ibridi e perfino la chiusura di casa Russia.
3: Folla a Belgrado per i funerali del criminale di guerra Ratko Mladic, morto all'età di 84 anni mentre scontava l'ergastolo all'Aia dopo la condanna per genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia. Oltre all'omaggio di cittadini serbi e sostenitori che lo salutano da eroe, Mladic riceve tutti gli onori militari, secondo i media locali, mentre a presiedere la cerimonia funebre è il patriarca Porfirije. Non presenzia, con la scusa di un altro impegno, il presidente serbo Vucic. Segno del risveglio nazionalista anche il fatto che a rendere omaggio a Mladic sono state entrambe le tifoserie delle squadre della capitale. 5 morti e almeno 5 feriti in un incidente aereo all'aeroporto di Miami, un Boeing cargo di Prime Air, la linea di Amazon che arrivava da Puerto Rico, è uscito di pista durante l'atterraggio. Il velivolo ha oltrepassato la pista ed è finito contro diversi veicoli prima di prendere fuoco. Strage in una festa del Santo Patrono in Messico, almeno 10 persone sono morte e altre 64 sono rimaste ferite in una cittadina a circa 160 km a nord-ovest di Città del Messico a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico durante i festeggiamenti. La deflagrazione vicino alla chiesa parrocchiale ha provocato il crollo di un muro che ha investito centinaia di persone che partecipavano alla celebrazione. La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo: Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontata, la terza vittoria su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta Antinapoli. 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia, mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal. Emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18.30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20.45 Udinese-Lazio e Bianco Celesti di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
10: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
11: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
12: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
11: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
12: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
10: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
13: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
14: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro dove?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

Synth, Neon e grandi hit. Questa è Nostalgia Upside Down. Gli 80 sono tornati. Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sono le 13 e 29 minuti.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
9: Anche in avvio di settimana insistono condizioni anticicloniche, clima molto caldo sull'Italia, dunque questa ondata di calore per il mese di settembre prosegue, valori massimi oltre i 30-32 gradi da nord a sud, con punte anche di 35-36 sulle aree interne. Anche le minime si mantengono molto elevate, ancora notti tropicali su gran parte delle città della penisola. Da segnalare un po' di variabilità al nord sulle Alpi, con qualche acquazzone temporale che interesserà principalmente i settori alpini settentrionali. Ventilazione nel complesso debole, salvo qualche rinforzo da nord sul medio-basso versante adriatico, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
11: Certo, baby! Abruzzese!
10: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
12: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
13: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
14: Vada un'ella bellina sta macchinina.
15: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
16: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
17: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
18: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
17: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
18: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
16: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
12: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
19: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
20: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
19: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
20: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
11: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.
21: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono le 13 e 53 minuti.
3: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro, l'hanno messa

0: appunto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero, ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
2: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Tire Service. Da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
2: Cicce e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicce e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicce e Vino.
3: Diffida delle imitazioni. Cicce e Vino è solo a Scandicci.
4: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
5: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Sono le 14 e 33 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Anche in avvio di settimana insistono condizioni anticicloniche, clima molto caldo sull'Italia, dunque questa ondata di calore per il mese di settembre prosegue, valori massimi oltre i 30-32 gradi da nord a sud, con punte anche di 35-36 sulle aree interne. Anche le minime si mantengono molto elevate, ancora notti tropicali su gran parte delle città della penisola. Da segnalare un po' di variabilità al nord sulle Alpi, con qualche acquazzone temporale che interesserà principalmente i settori alpini settentrionali. Ventilazione nel complesso debole, salvo qualche rinforzo da nord sul medio-basso versante adriatico, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it. Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
8: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
9: Una specie di monumento?
8: Acqua?
9: Un monumento alla cucina di eccellenza?
8: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
9: Wow!
8: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
9: E la buona cucina toscana.
8: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983, una certezza.
10: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e sul versante emiliano della direttissima code per il traffico intenso tra Badia e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, stanotte e domani notte in A1 panoramica in orario 21:06 sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Rioveggio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: di ricordarvi di andare subito sui nostri canali social e rivedere le immagini pazzesche della data zero di Back to 90. Ieri sera la preview del nostro tour invernale. Se volete che il nostro tour arrivi nel vostro locale, chiamate subito lo 0585 53 555. Adesso andiamo a Firenze dalla protagonista del 3 per te di oggi, Ambra.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Ambra da Firenze e vorrei ascoltare tre canzoni: Kiss from a Rose di Sia, Believe di Shell e Wicked Game. Un bacio a tutti,

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Ambra da Firenze e vorrei ascoltare tre canzoni: Kiss from a Rose di Sia, Believe di Shell e Wicked Game. Un bacio a tutti, siete i numeri uno.
1: Se anche tu come l'Ambra vuoi ascoltare tre canzoni tutte in un fiato qui su Nostalgia, inviami ora la tua nota vocale con nome, città e tre canzoni al nostro numero WhatsApp 338-6360-114. Il nostro numero, sempre pronto a ricevere le vostre note vocali. Il più veloce va in onda domani a quest'ora su Nostalgia. Vi dico subito che se volete rivedere le immagini, il video, le foto del super evento di ieri sera che ha concluso la 50esima edizione della Crana Beer Fest, dovete subito andare sui nostri canali social. Basta cercare Radio Nostalgia Official o il mio profilo Andrea Secci, la voce. È tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Un bacio.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.000.

0: 44,10€, regolamento su mcdonalds.it.
1: Sono le 14:54. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cislin. La vittoria dell'AFD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Lo ha detto, secondo quanto riportato dalla stampa, il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere il nostro partito, ha aggiunto Merz. Ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia, Anhalt, con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crolla alla CDU stessa, che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD, che raggiunge l'8. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. È affollatissima, stimata oltre 350.000 persone alla presenza a Belgrado, i funerali di Ratko Mladic, l'ex generale serbo bosniaco morto a 84 anni a Laia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra, in particolare per il massacro di Srebrenica, dove nel 1995 furono uccisi oltre 8.000 bosgnacchi musulmani. Destinati a far discutere gli onori e la presenza di diversi ministri e del figlio del presidente Vucic. Protesta a Bruxelles, solidali alle vittime, venerazione incompatibile coi valori europei, commenta la commissaria all'allargamento COS, annunciando l'annullamento della propria visita in Serbia. Oltre 1.000 persone ieri a Firenze al presidio per ricordare Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso sul viadotto della A1 a Barberino di Mugello dall'ex fidanzato. Applausi hanno accolto la madre della vittima, che è scesa in strada per salutare la sindaca del capoluogo toscano, Sara Funaro. Oggi in sede di udienza di riesame dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari e che sono scaduti i termini. Inoltre l'ipotesi accusatoria della Procura di Roma non può reggere, come anche la competenza territoriale. Così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Segfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Calcio infine, con Roma e Inter al comando della classifica a punteggio pieno, si completa stasera la terza giornata di Serie A alle 18:30 Cagliari-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Udinese-Lazio. Posticipo anche per la terza di B alle 20:45 Palermo-Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e, per ringraziarti della pazienza, arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
4: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
5: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
6: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
7: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
6: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
7: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
5: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sono le 15 e 28 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive in Italia in queste ore, sarà così anche la giornata di domani. Cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto caldo. Temperature che toccano ancora i 35-36 gradi sulla bassa pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Da segnalare solo qualche temporale sulle Alpi e domani anche sull'Appennino centrale. Ma attenzione, mercoledì in arrivo temporali al nord e in Toscana. Temperature in queste zone in diminuzione e nei giorni successivi caleranno anche al centro-sud. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
9: Ehi! Hey! Lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
10: Certo, baby! Abruzzese!
9: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo Centro Baby Abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro Baby Abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
11: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
12: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
13: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
14: PEDstampa.it.
15: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate. Una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia. Anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
3: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Sono le 15 e 58 minuti.
0: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Non mi dimetto, miglioreremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. La vittoria dell'AfD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Poi la precisazione, nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere la CDU. E ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia, Anhalt, con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9%, nonostante il trionfo nelle urne. Non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land, pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore Sigmund. È stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, conferma il CNR, temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E le alte temperature insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da dopodomani, a iniziare dal settentrione, per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica, foriera anche di precipitazioni intense. E oggi è suonata la campanella delle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. Il calendario scolastico conoscerà variazioni su festività e ponti tra i vari territori e plessi. Per tutti c'è già la data dell'esame di maturità che scatterà mercoledì 16 giugno con la prova di italiano. Infine il tennis. Agli US Open si disputano gli ultimi incontri degli ottavi di finale. C'è un solo italiano ancora in lizza, Luciano Darderi, atteso dalla sfida, il numero uno del tabellone Alexander Zverev. Il via non prima dell'una di notte, ora italiana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
8: Certo, baby, Abruzzese!
0: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
9: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service. Vuoi

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
2: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
3: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
4: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
3: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
4: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
2: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
5: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
8: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
9: Siamo amanti della pasta.
8: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
10: E anche basta con questo spot!
11: E non se ne può più, la bella rottole fa...
12: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
13: Questa è Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. I could stay away.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono le 16 e 31 minuti.
6: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma, 5 km di coda per incidente, veicolo in fiamme e traffico bloccato in galleria al chilometro 267.500 tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino. Per questo motivo, chiuso il tratto tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino verso Roma e si sono formate code con traffico bloccato tra Aglio e Barberino di Mugello. In direzione Bologna, code e traffico bloccato per un veicolo in fiamme al chilometro 266.300 in galleria tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15 un chilometro di coda per incidente al chilometro 59.800 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio.
6: Radio Nostalgia.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
11: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
10: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
12: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
13: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
14: Dove, oh, dove?
13: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
14: Ah, sì, Ciccio Pennello.
13: A Sesto Fiorentino, in via degli Ordini.
12: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
13: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
7: Sono le 16:57.
8: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre la Serie A sta per chiudere la terza giornata e passare il testimone alla Champions League al via domani, sono ancora forti le emozioni per una domenica da brividi per lo sport italiano. Riviviamo il trionfo di Kimi Antonelli a Monza e l'argento europeo dell'Italvolley donne nel servizio di Jenny De Gaetano.
10: Come la nazionale italiana unisce tutti Kimi Antonelli, anche nel tempio Ferrari. Poco importa lui al fiere Mercedes, spinto dai 400.000 innamorati del cavallino. Dal 19° e ultimo posto fino al trionfo. 60 anni dopo, tal Ludovico Scarfiotti, ultimo re azzurro del Gran Premio d'Italia. Gioia e incredulità agitano l'animo del ventenne bolognese.
11: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
10: In classifica Antonelli ha più 66 su Russell, più 76 su Hamilton e domenica si va a Madrid. Ma i cori e gli applausi li meritano anche le azzurre del volley, perché il KO in finale degli europei contro la Turchia non è una sconfitta, è un'altra medaglia d'argento. Parole e musica di Julio Velasco.
12: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche se non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo, si può perdere molando. Noi non abbiamo molato.
9: Accennavamo al campionato che stasera propone gli ultimi due incontri della terza di Serie A. Alle 20:45 Udinese-Lazio, in caso di successo i biancocelesti raggiungerebbero in vetta la classifica a punteggio pieno Inter e Roma, ma si parte alle 18:30 con Cagliari-Lecce. L'approccio dei tecnici, il padrone di casa pisacane, il salentino Di Francesco.
13: Mi aspetto un Lecce accorto, che sa l'importanza della partita, anche se sono passate solo due giornate, ma se si perde pesa. Mi aspetto una partita che all'interno avrà più partite, mi riferisco soprattutto alla lettura dei momenti che faranno la differenza.
14: Mi posso aspettare un po' di tutto, poi vi assicuro, in un contesto, in un campo non facile, dove ci sarà un gran tifo, un gran pubblico, e per noi sarà molto importante approcciare meglio la gara. I primi 20-25 minuti sono fondamentali.
9: Siamo alla vigilia del primo turno di Champions League. Ad aprire le danze per le italiane sarà domani l'Inter, che nel Bernabeu, teatro nel 2010 del trionfo Champions, valso il triplete sotto la guida di José Mourinho, fa visita al Real Madrid, che in panchina ha proprio lo Special One.
15: Non è una partita normale per me. Nell'Inter mi vedono come un amico, sicuramente prima della partita e dopo la partita. Non è che ci sono tanti del mio tempo, però sarà sempre un piacere vedere, anche se non conosco gente che difende l'Inter, prima e dopo. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, e non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
9: Mercoledì il Napoli riceverà l'Arsenal, giovedì il debutto della Roma a Istanbul col Fenerbahce e del Como in casa con l'Ipsia. Stasera si gioca anche in Serie B, con la terza giornata chiusa dal big match Palermo-Sampdoria. Si inizia alle 20:30. tennis c'è un solo italiano ancora in corsa agli US Open, che oggi vedono gli ultimi quattro incontri degli ottavi. Ostacolo altissimo per Luciano Darderi, che nella notte italiana affronta il numero uno del tabellone, Alexander Zverev. Basket, mondiali femminili a Berlino, va in scena l'ultimo turno della fase a gironi. Dopo l'impresa sfiorata con gli Stati Uniti, vittoriosi di soli tre punti, l'Italia affronta la Cina in uno scontro diretto per il secondo posto nel gruppo. Palla 2 alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
16: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
17: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
18: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. pedstampa.it.
19: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
20: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
19: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
20: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
21: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
22: Certo, baby, Abruzzese.
21: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
23: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
24: Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
25: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: L'estate sta finendo,
0: ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Sono le 17 e 30 minuti.
10: Il meteo di Radio Nostalgia.
11: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni in meteo ancora estive in Italia in queste ore, sarà così anche la giornata di domani. Cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto caldo. Temperature che toccano ancora i 35-36 gradi sulla bassa pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Da segnalare solo qualche temporale sulle Alpi e domani anche sull'Appennino centrale. Ma attenzione, mercoledì in arrivo temporali al nord e in Toscana. Temperature in queste zone in diminuzione e nei giorni successivi caleranno anche al centro-sud. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
12: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80%.

0: La promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
1: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
2: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
3: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
4: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
3: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
4: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
2: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
0: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
5: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
6: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
2: Siamo amanti della pasta.
3: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
4: E anche basta con questo spot!
5: E non se ne può più, una bella rotola e fa.
0: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
6: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53555. Back to 90. Presto nel tuo locale. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, code per traffico congestionato tra Badia e Aglio sulla direttissima e tra Aglio e Barberino di Mugello, e 5 km di coda per incidente al chilometro 267-800 in galleria tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino. In direzione Bologna, per traffico intenso, rallentamenti tra Arezzo e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccherai. In A15 un chilometro di coda per incidente al chilometro 59-800 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Di nuovo insieme, buon pomeriggio, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, di nuovo tempo di 3 per te e di nuovo tempo di ricordarvi di andare subito sui nostri canali social e rivedere le immagini pazzesche della data zero di Back to 90. Ieri sera la preview del nostro tour invernale, se volete che il nostro tour arrivi nel vostro locale chiamate subito lo 0585 53555. Adesso andiamo a Firenze, la protagonista del 3 per te di oggi, Ambra.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Ambra da Firenze e vorrei ascoltare 3 canzoni, Kiss From a Rose, Messia, Believe di Shell e Wicked Game. Un bacio a tutti, siete

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: Shell e We Had Game. Un bacio a tutti, siete i numeri uno.
1: Se anche tu come la Ambra vuoi ascoltare tre canzoni tutte in un fiato qui su Nostalgia, inviami ora la tua nota vocale con nome, città e tre canzoni al nostro numero WhatsApp 338-6360-114. Il nostro numero, sempre pronto a ricevere le vostre note vocali. Il più veloce va in onda domani a quest'ora su Nostalgia. Vi dico subito che se volete rivedere le immagini, il video, le foto del super evento di ieri sera che ha concluso la 50esima edizione della Crana Beer Fest, dovete subito andare sui nostri canali social. Basta cercare Radio Nostalgia Official o il mio profilo Andrea Secci, la voce. È tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Un bacio.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
9: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
10: Sono le 17:54.
11: Radio Nostalgia, giornale radio.
12: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. La politica tedesca travolta dal ciclone AfD. Non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra che punta a distruggere la CDU. In Sassonia-Anhalt l'estrema destra supera il 44% dei voti, crolla la CDU che tocca il 17%, ancora peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9. E nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare autonomamente il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore della Sigmund. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me, è quanto ha detto Walter Lavitola stamani durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Abbiamo chiesto i domiciliari, fanno sapere i legali di Lavitola. Tragedia sfiorata stamani a Roma, crollato un solaio all'interno di un negozio in via Cola di Rienzo, la palazzina era in fase di ristrutturazione. Quattro persone sono state estratte dalle macerie dei vigili del fuoco, tutte incolumi. L'intero palazzo è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria per stabilire dinamica e cause del crollo. E per il calcio è già vigilia della prima giornata di Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter domani di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal, giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
14: Nuova linea, prezzi vecchi.
13: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
14: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
13: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
14: Riccardo Corredi.
13: Di noi ti puoi fidare.
15: Riccardo!
13: Scopri

0: Soci aperti la domenica. RiccardoCorredi.it.
1: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
2: Ehi! Hey! Lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
3: Certo, baby! Abruzzese!
2: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo Centro Baby Abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro Baby Abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
4: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
5: Una specie di monumento?
4: Acqua?
5: Un monumento alla cucina di eccellenza?
4: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
5: Wow!
4: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
5: E la buona cucina toscana.
4: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
6: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Straazzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia. Questa è Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: 80 80 90, anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci

0: Parla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate. Una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia. Anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
6: Sono le 18:33.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Arezzo e Firenze Sud, code a tratti tra Firenze Sud e il bivio con la variante di Valico Baccheraia e code a tratti sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In direzione Roma sulla direttissima code per traffico intenso tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Aglio. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e code tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. In A15 3 km di coda per un incidente adesso risolto tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In FPD verso Firenze code a tratti tra la Strassigna e Firenze Viadotto del Ponte all'Indiano. Ed è tutto, buon viaggio.
7: Radio Nostalgia.
9: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno Dual Cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Scavolini Store Firenze di Amicis, Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
12: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
13: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
14: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
15: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
16: Dove o dove?
15: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
16: Ah sì, Ciccio Pennello.
15: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
14: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
15: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
0: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.
17: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Sono le 18 e 54 minuti.
1: Radio Nostalgia. Giornale radio.
4: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Ahaja in scontri con coloni israeliani. Ma a sorpresa sul West Bank, il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su richiesta americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dei coloni. Intanto la Lega Araba riunita al Cairo rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato.
5: L'economia.
4: La vittoria dell'estrema destra alle regionali in Germania, coi concomitanti timori anche per la tenuta del governo Merz, si fa un po' sentire anche sulla borsa tedesca, che cede un paio di decimi a fronte di una tendenza cautamente rialzista in Europa nel giorno della chiusura di Wall Street per il Labor Day. Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto percentuale. Ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali del petrolio, in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, media solidamente oltre i 2 euro al litro. Tra i titoli peggiori a Milano, TIM e Poste in vista della fusione. Venerdì prossimo si concluderà l'Opas lanciata da Poste Italiane, che oggi l'amministratore delegato di TIM Labriola ha portato in adesione, dopo che a luglio il CDA aveva valutato positivamente l'offerta e le prospettive industriali. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Ai massimi la Spagna più 2,7% tendenziale. Va relativamente meglio per il nostro paese il dato sull'occupazione, cresciuta nel trimestre di 3 decimi, 2 in più della media nell'area euro. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa. Lo ha detto la Premier Meloni ricevendo a Palazzo Chigi l'omologo De Wever.
6: Sono rapporti particolarmente floridi. Nel 2025 il nostro interscambio è cresciuto ancora rispetto al 2024, ha superato i 46,5 miliardi di euro. In Belgio operano oltre 300 imprese italiane, sono attivi molti grandi gruppi industriali, eppure siamo entrambi convinti che si possa valorizzare ancora meglio la complementarietà tra le nostre filiere. Penso all'energia, penso alle infrastrutture, penso ai trasporti, penso alla logistica, penso all'industria della difesa.
4: L'accordo tra Unione Europea e Mercosur porta un vantaggio gigantesco alle nostre imprese.

0: imprese si candidano a essere partner molto efficaci e dinamici, ha detto intanto la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, presentando la missione imprenditoriale organizzata in Argentina e Brasile e rivendicando: siamo la prima associazione industriale europea a farla in modo così importante e articolato. Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
2: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà Prato.
3: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
4: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
3: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
4: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
2: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
5: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
6: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
7: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
8: Siamo amanti della pasta.
7: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
9: E anche basta con questo spot!
10: E non se ne può più, la bella e rotto le fa!
11: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
12: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
7: Sono le 19 e 30 minuti.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Amici di Radio Nostalgia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni in meteo ancora estive in Italia in queste ore, sarà così anche la giornata di domani. Cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto caldo. Temperature che toccano ancora i 35-36 gradi sulla bassa pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Da segnalare solo qualche temporale sulle Alpi e domani anche sull'Appennino centrale. Ma attenzione, mercoledì in arrivo temporali al nord e in Toscana. Temperature in queste zone in diminuzione e nei giorni successivi caleranno anche al centro-sud. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
10: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
13: Certo, baby, Abruzzese.
12: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro Baby Abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
14: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
2: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
3: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
2: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
3: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
4: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70, 80 e 90 da ballare.

E mentre la notte va avanti, la musica resta. Questo era Let's Go Out for a Drink. Se la musica di stasera ti ha fatto compagnia, mandami un bel vocale al 338 63 60 114. Io sono Fabio R e torno domani sera, qui su Nostalgia, stesso mondo.

0: ascoltarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: Radio Nostalgia. Giornale radio.
6: Buonasera da Alessandro Cisilin. Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta, ma non si dimette. CDU ed SPD ridotte ai minimi termini. Sentiamo Marco Mancini.
7: La Germania non solo fa i conti con il ciclone AfD. L'estrema destra ieri ha stravinto le elezioni locali in Sassonia-Anhalt, un land della ex DDR, superando la quota del 44% dei voti. Non mi dimetto. La loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz, a detta di tutti il grande sconfitto, ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra, che punta a distruggere la CDU. I cristiano democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. Ma nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo nel Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD Sigmund. Esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non distoglieremo lo sguardo e non resteremo in silenzio nel momento in cui la dignità umana verrà violata, la nostra democrazia messa a rischio o svuotato lo Stato di diritto.
6: E intanto si allarga ancora lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca, dopo che il governo tedesco ha accusato la Russia di presunti tentativi di attacco ibrido sul proprio territorio, tanto da disporre la chiusura del centro culturale Casa Russia. Il Cremlino, che aveva già risposto chiudendo il Goethe Institute nella capitale, annuncia oggi la sospensione del consolato tedesco a San Pietroburgo. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, ha detto intanto Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. E secondo la stampa ucraina, il presidente americano Trump avrà in giornata una conversazione telefonica col presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky. È stata un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Haggia in scontri coi coloni israeliani. Ma a sorpresa sul West Bank, il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su pressione americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dai coloni. La Lega Araba, intanto riunita al Cairo, rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato. Ora in Italia con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me, è quanto ha detto Walter Lavitola stamani durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere mandante, reo confesso, dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Abbiamo chiesto i domiciliari, far sapere il legale di Lavitola Arturo Cola. Dal forum di Cernobbio, conclusosi ieri, anche un appello per trattenere in Italia i giovani talenti del paese. Serve una strategia nazionale per attrarre, trattenere e valorizzare il capitale umano qualificato. Sentiamo.
8: La crescita economica e sociale del paese passa anche attraverso politiche volte a trattenere i talenti E quanto emerge dallo studio, comprendere e contrastare il fenomeno della perdita dei talenti, la roadmap per l'Italia realizzato da TEA Group in collaborazione con Philip Morris Italia. Pasquale Frega, presidente, amministratore delegato.
9: Philip Morris continuerà a lavorare su questo tema, forte anche della propria esperienza di saper attirare, trattenere e sviluppare talenti. Io credo che ci siano due parole chiave: il primo è formazione, il secondo è saper dare loro maggiore responsabilità. È un tema di cultura imprenditoriale questo.
8: Solo negli ultimi 10 anni l'Italia ha perso oltre 300.000 cittadini qualificati, con un grosso impatto sulla competitività del paese. Nel solo 2024 oltre 141.000 italiani, 45.000 dei quali laureati, hanno trasferito la residenza all'estero, capitale umano che non contribuisce più al sistema paese per formare il quale lo Stato spende 7,2 miliardi di euro all'anno.
6: Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti i servizi essenziali domani dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Calcio infine, due incontri chiudono stasera la terza giornata di Serie A, mentre è già in clima Champions. L'Inter, prima delle 4 italiane in lizza, a scendere in campo domani a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho. Gerardo De Vivo.
10: L'Inter, campione d'Italia, 3 vittorie su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire la musichetta dei sogni, quella della Champions. Pronti via l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi. Vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu. Il Real, tornato a casa dell'ex Mourinho, per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. Per la Roma il debutto in Coppa Istanbul col Fenerbahce giovedì, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con l'Ipsia, mentre mercoledì il Napoli aspetta l'Arsenal, emozioni forti garantite contro i campioni della Premier. Intanto stasera in tema campionato il terzo turno si chiude con un doppio Monday Night, Cagliari-Lecce, già punti importanti nella corsa a salvezza, e alle 20:45 Udinese-Lazio. In caso di successo i biancocelesti di Gattuso raggiungerebbero al comando della classifica punteggio pieno Inter e Roma.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
11: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
12: Nuova linea, prezzi vecchi.
11: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
12: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
11: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
12: Riccardo Corredi.
11: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
14: Scavolini Store Firenze di Amicis, Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
15: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
16: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
17: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
16: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
17: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
15: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
18: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
19: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
20: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
0: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
21: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
0: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: tornare dall'altra parte su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro tu?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

synth, neon e grandi hit. Questa è Nostalgia Upside Down. Gli 80 sono tornati. Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Sono le 20 e 31 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive in Italia in queste ore, sarà così anche la giornata di domani. Cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto caldo. Temperature che toccano ancora i 35-36 gradi sulla bassa pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Da segnalare solo qualche temporale sulle Alpi e domani anche sull'Appennino centrale. Ma attenzione, mercoledì in arrivo temporali al nord e in Toscana. Temperature in queste zone in diminuzione e nei giorni successivi caleranno anche al centro-sud. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it. Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
5: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un toelettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
6: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
7: Una specie di monumento?
6: Acqua?
7: Un monumento alla cucina di eccellenza?
6: Brava! Ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
7: Wow!
6: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
7: E la buona cucina toscana.
6: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
5: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia. Questa è Radio Nostalgia.

0: Mob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Sono le 20 e 55 minuti.
2: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà Prato.
3: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
4: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
3: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
4: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
2: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
5: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
6: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
7: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
8: Siamo amanti della pasta.
9: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
10: E anche basta con questo spot!
11: E non se ne può più, una bella rottole fa!
5: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
12: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 21 e 27 minuti.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
17: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
18: Una specie di monumento?
17: Acqua.
18: Un monumento alla cucina di eccellenza?
17: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
18: Wow!
17: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
18: E la buona cucina toscana.
17: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
19: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono le 21 e 56 minuti.
4: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile.

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
2: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
3: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
2: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
3: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
1: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
0: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
4: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 22 e 28 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Sono le 23 e 27 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle

0: 18.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
1: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: È mezzanotte.
3: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
4: Radio Nostalgia.
2: Buon martedì 8 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Sergio, all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 settembre il musicista Dvorak, il cantante Christian, l'attore Peter Sellers, Serena Bortone, Davide Mengacci e Donatella Raffai. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 16° grado della Vergine, sei egocentrico senza però essere egoista. Nel tuo avvenire vi sono grandi possibilità di realizzare i tuoi ideali e le tue ambizioni. Ami le comodità e preferisci quei lavori che ti consentano di essere utile agli altri. La tua vita si presenta senza grandi problemi e ti è riservato un colpo di fortuna notevole. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 8 settembre per tutti noi e cominciamo la visione, guarda un po', dall'Ariete. Chi ci incontra oggi per la prima volta riceve una bella impressione, forte e duratura. Abbiamo visione creativa, unita a disciplina esecutiva. È una di quelle giornate in cui le idee trovano forma concreta. Toro, atmosfera intensa sul piano emotivo. Oscilliamo tra fasi di ottimismo e attimi di tensione che ci mettono alla prova sul fronte delle relazioni. Evitiamo i confronti di potere e le situazioni che potrebbero degenerare. Cerchiamo la via della mediazione. Gemelli, ci sentiamo fiduciosi, capaci, pronti ad affrontare qualsiasi sfida. L'energia è alta e la voglia non manca. È il momento di affrontare quella faccenda che rimandiamo da settimane. Le cose non si risolvono da sole. Cancro, giornata discreta per sistemare delle questioni pratiche. Marte dà la spinta necessaria per concludere al meglio quello che abbiamo iniziato. La mente è lucida e l'efficienza abbonda. Leone, le stelle donano una visione chiarissima del futuro. Tutto sembra possibile se seguiamo l'istinto e la nostra forza. La sorte premia il nostro coraggio e la generosità d'animo con una notizia che ci rende molto fieri. Vergine, avvertiamo una spinta a uscire dall'ombra, ma il sole ci invita alla prudenza. Agiamo con efficacia, senza cercare il clamore. Lavoriamo con costanza e molta discrezione e la qualità del prodotto finale parlerà presto per noi. Bilancia, i rapporti fluiscono, le conversazioni si aprono, le incomprensioni si sciolgono senza dover neanche intervenire. Abbiamo l'occasione di presentare un'idea tenuta in mente, il contesto è favorevole e l'interlocutore ricettivo. Scorpione, qualcuno nel contesto professionale tende ad occupare uno spazio che non gli spetta. Non cediamo terreno, ma evitiamo anche lo scontro frontale. Usiamo la spinta di Marte per portare avanti un progetto tecnico che richiede una concentrazione prolungata. Sagittario, l'energia e la fiducia ci sono, ma ricordiamoci che questo tempo non è infinito, quindi entriamo dalla porta giusta. Venere in sestile fa alzare la temperatura. Nei sentimenti, oggi e domani sono i giorni più favorevoli del mese. Capricorno, il Sole e Mercurio in trigono dalla Vergine restano il nostro punto di forza per tutta la giornata. La competenza si fa notare senza bisogno di esibirla. La stima arriva per vie silenziose e discrete. Acquario, sentiamo che il clima sta cambiando e la tensione mentale cala. Finalmente iniziamo a vedere i primi frutti di una strategia nata in agosto. La nostra dialettica oggi è proprio imbattibile. Riusciamo a convincere anche i muri più sordi e scettici. Pesci, prima di impegnarci verbalmente su qualcosa di importante, glissiamo e prendiamoci ancora qualche giorno. La luna in Leone non ci tocca direttamente, ma crea un contesto piuttosto rumoroso intorno a noi. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: c'è un tempo per capire, un tempo per scegliere, un altro per decidere. C'è un tempo che abbiamo vissuto, l'altro che abbiamo perso, e un tempo che ci attende. Seneca.
4: Radio Nostalgia.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
5: Una specie di monumento?
1: Acqua?
5: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
5: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
5: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza. Love.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: È mezzanotte e 31.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: È l'una e

0: una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: È 1:54.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.